koncert. Hallo. Come Radio Edge. Chat, sono la chiesa, non posso vedere.